sembra scomparire, la sloma, la spruca, la spiosa, la smemaruca, lo sombres, il caccia, la slocca, la smemaraca. Custos paramorbus,